Saremo di l'ore scure, t'aspetterai ora ciabarte, ora d'onda, ora di parte, l'avemo tante cose sparte, da appassionati, appassioniti.

Radio Galvicida della so de giure. Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi 91.7.